0: Vous écoutez le mix franco sur les ondes de CISM 89.3. Pour consulter la liste des chansons jouées ou pour réécouter l'émission, visitez le cism893.ca.
1: Tiladin tadin di la di da di la di din di da la di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di